0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company.
7: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: ci si fa il bidet. Quando le mani si sporcano. Allora, per noi italiani il bidet è una certezza totale, ovviamente. Guai, non possiamo stare senza il bidet, noi italiani. Ma oltre confine le cose cambiano. E c'è questo articolo del Washington Post che ha cercato di rispondere a delle domande, alcune del poco surreali, dei cittadini statunitensi ancora perplessi sull'utilizzo del sanitario. Ma che perplessità avete sull'utilizzo del sanitario? Che perplessità avete al fatto di lavarvi? È molto semplice, serve solo quello, e poi ti lavi anche le mani, ti lavi tutto dal momento che sei lì, magari vai nel lavandino ed è un'altra risciacquata le mani se vuoi, ma insomma, che dubbi ci sono? Punto di domanda, lo scopriremo tra poco e noi daremo la risposta agli americani.
1: Con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

Tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Company. Allora, abbiamo un grande dubbio, un grande dilemma che gli americani non hanno ancora risolto. Ma quando ci si... quando

0: ICHX.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
5: Scusa,
4: auguri,
5: scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto companiversario, compili il form.
4: Sì.
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
4: Vabbè,
5: comunque,
4: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Los Angeles, la sua nuova qui su Company. Salutiamo, dunque, non si è firmata. Ah sì, Federica che ci manda la foto di tre rondini che ha salvato. Prima si parlava di salvataggi, dice non è stata facile, però alla fine sono riusciti a farle volare, quindi le ho salvate. Nel frattempo abbiamo cambiato argomento. Stavamo parlando del problema degli americani che hanno dei dubbi, forti dubbi sull'uso del bidet. Che dubbi vuoi avere sull'uso del bidet? Cioè, non è che abbia molte funzioni il bidet, no? E c'è Mario che ci scrive: quindi non si lavano le mani, non si lavano le parti intime per non sporcarsi le mani? Potrebbe anche essere, perché il titolo del Washington Post, che è stato costretto poi a dedicargli anche un approfondimento a questo dubbio emletico che hanno gli americani, perché una delle prime domande sono: ma le mani si sporcano? Cioè, mentre in Italia viene usato da nord a sud, in America viene visto come un qualcosa di alieno. Cioè, ma cos'è sta roba di ceramica che sta vicino alla tavolazza lì in mezzo alla doccia? Ma che roba è? Che forma ha? Ma come si usa sta cosa? Cioè, l'americano medio si pone così nei confronti del nostro amato bidet. E le domande sono surreali e sono bizzarre. Tipo, come ci si asciuga? con l'asciugamano. Cioè, è ovvio. Poi se vuoi vedere quello giapponese, addirittura il giapponese c'ha water, bidet, tutto assieme, acqua e anche delle ventole che ti asciugano automaticamente. Ma parliamo delle cose tradizionali, semplici. Il bidet con l'asciugamano in parte, capito? Poi è gelato? C'è anche l'acqua calda. Nel rubinetto, tesoro americano, quando ci sono i due rubinetti, no? Ormai sono anche i miscelatori. Cioè la parte rossa e una parte blu. È la stessa cosa, stessa cosa. Ah, è incredibile. L'italiano è così, ragazzi. L'americano è così. Vabbè, insomma, non voglio... Commentate, non vi faccio delle domande a riguardo. Commentate su questi dubbi che gli americani non usano il bidet perché non sanno come si usa, non sanno perché si usa, non sanno cosa serve. E noi, se non ce l'avessimo, guai, come fai a partire? Posso fare una battutaccia a DJM? Fatto, sai quello, prima di uscire, no? Fatti il bidet che non si sa mai, capito? Il bidet ha salvato tante di quelle vite. Allora, se volete dir la vostra, vedo che stanno piovendo messaggi a gogo al 333 2688 688. Andiamo con la Love Song. Here we go.

0: San Giovanni, le ragazze insieme a Clara. Bene, allora, messaggi che stanno arrivando sul discorso del bidet. Non pensavo che questo argomento scatenasse così tanta curiosità, ma addirittura ci sono anche dei consigli. Tutto parte perché gli americani non usano il bidet, anzi hanno quasi paura ad usarlo, non sanno che cos'è, come si usa, si sono fatti mille domande e quant'altro. Per noi invece è una cosa semplicissima e sappiamo molto bene per cosa, che cosa serve. C'è anche un messaggio che dice: ciao ragazzi, a titolo informativo, e visto la costruzione di nuovi immobili sempre più piccoli, nei bagni gli idraulici hanno iniziato ad installare il water con di fianco al muro la doccetta, che viene usata per lavare le parti intime. Quindi niente più bidet. Quindi noi siamo, grazie Cristina, siamo nella cultura che ci si lava. Ok? Cioè, bidet o doccino, comunque la parte intima va lavata. Perché va lavata? Perché va lavata? Perché nel secondo decennio, mi scrive Roberto, degli anni 2000, diverse star americane motivano la rottura delle relazioni amorose con la mancanza di igiene intima, soprattutto da parte dei maschietti. E poi fa dei nomi: Brad Pitt, Jennifer Aniston, Ben Affleck e altri sex symbols di questo calibro. Credo, magari se avessero conosciuto l'uso del bidet, le loro relazioni si sarebbero salvate. Potrebbe anche essere, non lo so. Allora, il bidet lo trovo essenziale in un bagno. Ma come fanno? Mi dice Dennis. Praticamente ogni volta che vanno in bagno poi sono obbligati ad andare in doccia o vanno via con... i tarzanelli, mamma mia che schifo. Mi siamo noi quelli strani? No, noi siamo quelli che culturalmente siamo completi, ecco, mettiamola così. Ci fermiamo un attimo, caro DJM. Hai visto che queste due ore sono volate? Ah, c'è un vocale, sentiamolo.
1: Ciao,
0: sentiamolo.
1: Sono Ivana. Anche in Francia è una cosa che non usano. Lo usano, no, lo riempiono per dare da bere ai cani. Non esiste che si fanno il bidet. Solo in Italia ci facciamo il bidet. In Inghilterra idem. Cioè, voglio dire,
0: è vero.
1: È bruttissima la cosa, è bruttissima.
0: Per noi è orrenda. Tra l'altro i bagni in Inghilterra fanno proprio schifo. Sono proprio brutti i bagni in Inghilterra. E sì, perché poi l'origine del bidet è francese, tra l'altro. Il nome stesso anche lo richiama. Ma l'uso è italiano. Culturalmente siamo più avanti, diciamocelo, quando serve diciamocelo. Ci fermiamo un attimo, torneremo con un grande successo dal passato.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: E con Bruno Mars siamo arrivati alla fine di queste due ore del mattinè. Abbiamo sostituito la Viviana, ma lo faremo anche nei prossimi giorni perché è in ferie, è meritate ferie naturalmente. Grazie DJM, ci sentiamo domani, mi raccomando.
1: Certo.
0: E domani il caffè lo paghi tu, non è giusto che lo pago sempre io, eh? Ok, grazie a tutti, fate una buona giornata. Linea a Egidio Ferrante.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company Ciao. News. Ancora tensione in Medio Oriente, Teheran avverte Washington, se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi, l'Iran abbandonerà il memorandum d'intesa. La nota giunge mentre si registrano nuovi raid incrociati nella regione. La diplomazia cerca ancora una soluzione per scongiurare un'escalation, mentre il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Un drone ucraino ha colpito la regione di Mosca, causando 3 vittime e 5 feriti. L'attacco è avvenuto mentre a Parigi si svolgeva il summit dei paesi volenterosi per il sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron ha proposto esercitazioni congiunte e la creazione di uno scudo antimissile per l'Europa. Lutto nel mondo del cinema. L'attore neozelandese Sam Neill, celebre per i suoi ruoli in Jurassic Park e Lezioni di piano, è morto all'età di 78 anni. Neill aveva recentemente annunciato di aver sconfitto un tumore del sangue. La famiglia parla di scomparsa improvvisa e inaspettata. Omicidio-suicidio a Bologna. Un uomo di 82 anni avrebbe ucciso la moglie di 86 anni mentre dormiva con 2 colpi di pistola. Subito dopo l'uomo si sarebbe tolto la vita con un terzo colpo. Le indagini ipotizzano che il gesto possa essere stato causato da una grave malattia della donna. Una nuova e intensa ondata di caldo sta per colpire l'Italia. Le temperature sono previste fino a 10 gradi sopra la media stagionale, con picchi che potrebbero superare i 40 gradi. La fase più intensa è attesa tra domani e mercoledì. Le aree più colpite saranno la pianura padana, le zone interne del centro Italia e la Sardegna. Lo sport, tennis, Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon battendo in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev. Per l'alto atesino il quinto titolo slam e la centesima vittoria considerando i 4 tornei principali. Per la MotoGP Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania davanti a Ugura e Raul Fernandez. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Mamma mia, che bello, mamma mia, questo viajando pure il mondo con Carol G e Manu Chao. Tanto lo so che la Pego ci sta ascoltando. E quindi questa era la prova do spagnolo del lunedì mattina. Allora cominciamo questo silenzio preoccupante, caro DJM, perché vuol dire che anche oggi c'è una versione diversa e vacanziera della sigla.

Aspetta, questa è la sigla di oggi, voi ricordatevela, sapete che alla fine della settimana poi faremo una sorpresa. È arrivato un messaggio di Giulio Pego, lo sapevo, bocciato. Scusa, ho anche cacciato fuori l'ultimo brandello di tonsille che ho con il viajando pure il mondo. E che vabbè, voglio dire, non ho la diciamo così, la cantilena spagnola, ma non importa. Buongiorno a tutti, benvenuti a Snack con Leo, con DJM, come state? Spero tutto bene, tutto bene. Allora fatemi salutare subito due persone che ci stanno ascoltando sicuramente mentre stanno preparando il pranzo, e che sono Gianluca e Nicola, sono due chef che ci mandano tanti saluti da Hotel Residence di Abano Terme. Bene, meraviglioso, vedi? Mentre loro praticamente hanno una cucina particolare, la cucina con l'acqua termale, quindi cuochi sono fino alla vita immersi nell'acqua, stanno benissimo, hanno praticamente le caviglie più lesse delle patate che stanno preparando, però va così. Ragazzi, buon lavoro, noi cominciamo subito, siamo pronti perché oggi di vacanze si parla.

0: floor. Allora, siamo pronti per cominciare. Stanno arrivando i primi giudizi sul mio spagnolo, tipo orrore, cose varie. Qualcuno ha scritto: ti è partita la dentiera dicendo viajando. No, vabbè, ma non è che fai una P, queste cose qua. È qui che si sgancia la dentiera. Sembra che io sia un esperto, però in tutto questo è lì che l'adesivo vi deve tutelare, vi deve proteggere. Comunque, in tutto questo, parliamo un attimo di vacanze, perché il 13 di luglio, ok, è lunedì, e quindi per tanti di voi magari è scattata la partenza, più o meno intelligente, ma tanto ormai non ci sono più quei flussi di una volta per quanto riguarda il traffico. Ormai tutti decidono a modo loro e si sa che si trova traffico comunque. Se magari qualcuno di voi è in viaggio, se qualcuno invece è a casa, facciamo un attimo un piccolo appello situazione al 333-2688-688. Siete partiti per le vacanze, state tornando, siete appena tornati, ditemi un po' in che condizione siete in questo momento, perché tra poco volevo farvi una domanda.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

Purple Disco Machine con Dopamin qui a Company Snack, a Radio Company con Leo e con DJ M. Allora, giusto per capire insomma qual è il censimento che vi abbiamo chiesto prima, su cosa state facendo, nel senso insomma questo, diciamo così, questo momento un po' spartiacque, perché si sa che a inizio mese, metà mese, ci sono i cosiddetti esodi, no, per le vacanze, quindi le persone che hanno, credo, le prime due settimane, le seconde due settimane, anche se ormai stanno cambiando un po' i modi e le modalità per gestire le vacanze. C'è chi scrive: sono già in vacanza, finalmente un po' di relax. Qualcuno che dice: ancora in città ma resisto ancora per qualche giorno. Se devi andare a lavorare ti tocca, non è che puoi fare dell'altro.

0: With You con Do You Mean, il pezzo che abbiamo sentito ancora una volta come new track in questa serata all'interno di Tutto in Lista. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco e sarà il momento dell'effetto.
1: Radio Company, Tutto in Lista, Club Privé. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri.
3: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
1: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta 90 Festival, la prima data dell'estate.

90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

0: Ufficiale Sport Equipi CHX. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè a

0: estivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Gaia che è ritornata nella nostra serata per Tutti in Lista Club Privé. Stiamo per giocare con un effetto. Io lo vado sempre a spiegare perché mi rivolgo a tutti quelli che ci sentono per la prima volta su Radio Company. E quindi che cosa stiamo per fare? Per dare un effetto. Uno dice da di matto, no, in realtà dare un effetto significa utilizzare come spunto quelli che sono i giochi che trovate spesso sui social, con cui vi intrattenete, che sono fatti a video, dove vi basta fare una fotografia per ricevere una risposta. Noi lo facciamo però in questo caso in versione radiofonica, quindi vi chiediamo alcuni elementi e in base a questi elementi vi diamo una risposta su un possibile futuro, su un probabile weekend, su un possibile partner, sulle affinità di coppia, su come siete generazioni dopo generazione cresciuti, perché potremo scoprire anche le vostre origini. E oggi vi diciamo che persone siete in base ai vostri tattoo. Avete capito bene, in base ai tatuaggi. Questo è molto bello, è molto divertente, perché da che presupposto partiamo? Cioè intanto da quello che è il tatuaggio più importante per voi, e quindi che cosa vi siete fatti. Dovete scriverlo proprio brevemente e descriverlo in pochissime parole. Darci il vostro nome, quello è fondamentale come sempre, quindi nome, descrivere velocemente il vostro tatuaggio e in quale punto del corpo ve lo siete fatto. Perché è importante, il braccio destro è diverso dal polso sinistro rispetto alla chiappa destra e alla chiappa sinistra, quindi non basta scrivere solamente sopra le natiche, ma anche se più spostato verso destra, al centro, a sinistra, perché quello cambia anche l'aspetto della personalità, di come siete fatti. Quindi il vostro nome, il vostro tatuaggio, dove lo avete fatto, se ne avete più di uno, ribadiamo sempre la stessa cosa, il più importante per voi o il primo che vi siete fatti, cioè queste due opzioni. Iniziate a mandare le vostre descrizioni e noi vi diciamo che persone siete in base appunto a questi tattoo. 333 2688 688, c'è Maroon 5 con Misery.

E Maroon 5 con Misery, ve l'abbiamo detto, se ne avete tanti oppure se ne avete più di uno, diteci quello che è il più importante per voi o il primo che avete fatto e la posizione precisa. Ripeto, polso destro, polso sinistro sono due risposte completamente diverse a seconda di dove è la posizione scelta. Poi se uno ce l'ha al centro, come quello di Martina, che ha un teschio e un corvo con rose sul collo e sul petto, quindi collo e petto, teschio, corvo, rose. Che cosa dice? Intensa e affascinante, non hai paura di mostrare sia la tua parte più forte che quella più fragile. L'oracolo dice: penso che questo tatuaggio racconti una persona che ha attraversato tempeste ma ha scelto di fiorire comunque in qualsiasi caso. Bella come risposta, eh? Poi diteci se vi ritrovate anche. Allora, Martina è questa che abbiamo scoperto. Teresa, collo del piede destro, sterlizia, fiore preferito dalla mamma. Ok? Affettuosa e legata ai ricordi più veri, porti con te un pezzo di chi ami in ogni passo. L'oracolo pensa che questo tatuaggio sia un gesto semplice ma potentissimo. L'amore continua a camminare sempre e comunque accanto a te. Poi c'è Christian, avambraccio destro col nome del figlio Giacomo, che è anche il nome del papà. Che cosa dice l'oracolo? Sei un ponte tra passato e futuro, onori le tue radici mentre costruisci qualcosa da lasciare a chi vive dopo. Pensa che questo tatuaggio dica che la famiglia per te non è un capitolo della vita, è la storia intera. Noi torniamo fra pochissimo con l'interpretazione dei tattoo. C'è Bob Sinclair con Kiss, I Can Wait.

quelli più importanti, il vostro nome, aspetto fondamentale se volete partecipare, il vostro tatuaggio, quello più importante o il primo che avete fatto, e ovviamente la posizione, braccio destro, braccio sinistro, gamba sinistra, gamba destra, cambia tutto, perché se metti un tatuaggio sul cuore ovviamente cambia rispetto al collo, cioè ha un valore diverso. Ombretta, la lettera A piccola sul lato sinistro del collo, discreta ma determinata, custodisce un significato importante senza bisogno di metterlo in vetrina. Praticamente dice che un tatuaggio così piccolo sul collo dice che certe persone o certi ricordi non hanno bisogno di essere grandi per contare tantissimo nella vita. Questa è la sua risposta. Mirta, colonna vertebrale, c'è una rosa con il bocciolo e nello stelo un testo di canzone per i figli che la segue su tutta la colonna vertebrale. Forte e profondamente materna, porti i tuoi affetti nel punto che ti sostiene ogni giorno. La risposta dice che questo tatuaggio racconta una donna che trova la sua forza più grande proprio nell'amore verso i propri figli, cioè il simbolo di aver scelto la schiena è proprio il sostegno che ricevi, anche non che tu dai ai figli, ma che i figli riescono a dare a te. Ne ascoltiamo un'altra di canzone, c'è DJ Goya con Jason Derulo, Mi Cicco.

anno più di noi, insomma è difficile dopo quasi più di 30 anni dietro i microfoni, però quelli che vogliono scegliere sempre una definizione diversa per ogni genere musicale danno un nome anche a questo genere, sai Gianluca? Lo hanno definito amapiano. Si chiama così, è un nuovo genere che sta crescendo in questo periodo, che è un po' un misto fra l'afro e qualcosa di etnico, e hanno dato questa definizione. Allora, scopriamo altri tattoo. C'è Cinzia, che come tatuaggio ha quattro farfalle sulla spalla destra, ma che stanno in posti diversi per ogni amica che hanno una farfalla colorata diversamente. Cioè, questa è la sua descrizione. E l'oracolo risponde così: leggera ma profondamente legata alle persone importanti, ogni farfalla rappresenta un pezzo di storia condivisa. Lui pensa che questo tatuaggio dica che le vere amicizie non devono stare sempre vicine per restare unite, soprattutto per restare amicizie, che è quello che si spera sempre, no? Di, anche se ci si allontana, di continuare a essere comunque in qualsiasi caso appoggiati dalle persone a cui vogliamo bene. C'è Andrea che nell'avambraccio destro ha il nome dei figli e figlio in arabo con l'occhio egiziano. Risposta: protettivo e legato alle tue radici, hai scelto un simbolo che unisce amore e protezione. Praticamente come risposta definitiva dice: questo tatuaggio dice una cosa semplice, i tuoi figli sono il tuo punto fermo e la tua forza quotidiana. Siamo arrivati in chiusura per gli effetti, perché non finisce ancora tutto in lista e ritorniamo fra pochissimo.

0: quindi bravo in passato, bravo in presente. Per chiudere l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista, insomma, noi non ci fermiamo, quindi salutiamo sì tutti quelli che sono stati con noi fino adesso, ma come sempre fermatevi su Radio Company, perché si continua, ci sono le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Per quanto mi riguarda, appuntamento rinnovato domani a partire dalle 18 fino alle 20 con me Stefano Conte, grazie anche a lui Gianluca Pachon, ciao.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Potential su Radio Company. Buonasera, buon lunedì e tutto è pronto per le cose da pezzi. Pacini, che dici? Sigla?
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati. Ciao Gianluca Pacini, ben ritrovato. Vorrei che tu facessi una cosa solennemente davanti, anzi all'ascolto con gli ascoltatori, quindi davanti a loro in qualche modo, radiofonicamente, se ci devi promettere che da qui fino al 24 di luglio non mancherai più. Ecco, non so se tu puoi fare questa promessa solenne nel mondo della radio.
2: No.
0: Ecco, allora, avete capito ragazzi con chi ho a che fare io? L'ho messo alla prova, avete visto? Ora vedete voi. Ok. Allora, chiedo alla direzione di crearmi un cartonato di Gianluca Pacini, così me lo metto vicino. Capito? Quando non ci sei, almeno guardo. Va bene. Ma quante volte hai intenzione di mancare ancora? Scusa.
2: Credo martedì prossimo. Va
0: bene, dai. Si scherza. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per due orette insieme. Due orette da passare, da condividere, come sempre. Signori, oggi lo sciamano secondo me si è superato, perché così è un po' piccantello. Lo vogliamo sentire? Allora il consiglio della sera, eccolo qua.
3: Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Bertrand Russell.

0: su Radio Company, le 20:10. Siamo partiti ufficialmente con la puntata di questa sera nella formazione titolare, ormai non è così scontato, cioè Igor Pezzi e Gianluca Pacini insieme con voi. Mi piace questo titolo del pendolarismo climatico. Il pendolarismo climatico: il caldo cambia le nostre abitudini e costringe le città a ripensarsi. Dovrebbero fare una sola cosa: rimettere gli alberi innanzitutto, perché se abbiamo alberi si creano i microclimi, si sta più freschi. Molto semplice questo, non è che lo dico io, proprio sì. Comunque, visto che dovremmo avere a che fare per 15 giorni con un'altra ondata di caldo africano, è nata questa, no, o meglio, non è nata, l'abbiamo studiata noi, questa notizia del pendolarismo climatico, cioè le persone che scelgono di spostarsi anche temporaneamente per poco tempo dove fa più fresco, per vivere, addirittura per lavorare. Ovviamente chi può permetterselo e chi no, perché c'è chi sceglie anche lo smart working da casa con il clima, chi sceglie la seconda casa, chi va verso la montagna, insomma ci sono varie scelte e si diventa pendolaristi, pendolari del caldo. Sì, perché quando le cose cambiano tu ti adatti o muori, la natura che te lo insegna, più camaleonte sei e meglio vivi, ma è normale. Tra pochissimo quindi parleremo del pendolarismo climatico e vi chiederemo anche voi se siete dei pendolari del clima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza.
1: E su bissolocasa.it.

0: Avalanche su Radio Company. Le città quindi devono ripensarsi, devono riorganizzarsi per affrontare il caldo, perché di questo si parla. Poi da qui insomma sono nati i pendolaristi climatici, quelli che cambiano zona per trovare un po' di refrigerio, un po' di fresco quando c'è il grande caldo. Allora, non parleremo di cambiamento climatico, nel senso, anche se poi indirettamente ne stiamo parlando, ma è una nuova realtà, ok? Sia per un motivo sia per un altro motivo, ma è una nuova realtà. Quindi tutti i giorni o tutte le estati lo tocchiamo con mano. I caldi che ci sono adesso, tipo questi giorni in Sardegna 43 gradi.
1: Ma vi pare normale?
0: No, ma sta diventando sempre più normale. Allora ci sono degli studi, ci sono dei sondaggi che vanno a capire come si stanno muovendo le persone, che cosa pensano. Il 68% di questo sondaggio di italiani ritiene che la propria zona sia anche impreparata addirittura per affrontare estati sempre più calde. Il 75% pensa che il proprio comune possa fare di più. Quindi vengono richieste aree più verdi all'interno delle città, fontane in ogni dove, che non sono piscine per fare il bagno, sono fontane per rinfrescarsi. E quindi insomma questo è quello che ci aspetterà. Quindi speriamo in un nuovo PNRR per avere ancora tanti soldi per ricostruire o cambiare le nostre città, per affrontare diciamo il caldo, perché sennò qua tocca veramente prendere la macchina, andare in montagna, andare al fiume, stare, che ne so, al lavoro in smart working a casa col clima. Poi il discorso del clima, c'è un altro discorso che mica tutti se lo possono permettere. Il clima, si sta sviluppando il cooling poverty, cioè la povertà da raffrescamento. Non è una battuta, è vero, cioè quelle persone che sono a livello economico un po' in difficoltà e non è facile prendersi i 4-5 mila euro per pagare un condizionatore, e quindi stai a casa al caldo, non più al fresco. Quindi che si fa? Bisogna pensarla in qualche modo. Ma voi siete diventati un po' pendolari climatici? Andate a cercare il fresco? E dove andate? Ditemi dove andate a cercare il fresco, secondo le vostre possibilità naturalmente, al 333-2688-688. Intanto arriva Baby K, Roma Bangkok.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Siano Spyro, Material Lover su Radio Company. Buonasera, buon lunedì. C'è Andrea che mi ha scritto: è refrigerio o no? Si cerca di andare in montagna o al fiume. Io ieri, ragazzi, ho fatto una cosa meravigliosa. Sono andata nell'Alto Valtorre, avete presente dov'è? A nord di Udine, ok, a nord-est di Udine, c'è l'Alto Valtorre, dove c'è il torrente Torre che scende, e ci sono gli affluenti, di cui uno si chiama Vedronza, lo consiglio. C'è una cascata, c'è proprio una piscina naturale davanti, con l'acqua un po' fresca, però meraviglioso, circondate dalle montagne, quello è il refrigerio perfetto. E quindi sposo quello che ha detto Andrea, che si va verso la montagna per cercare un po' di freddo. E poi un messaggio da parte di Luca, dice: chi può con lo smart working? Io sto sfruttando tutti i permessi di smart working per lavorare da casa e non in ufficio. In ufficio abbiamo il clima, quant'altro, però ci sono molti spostamenti da fare anche con l'auto e si soffre parecchio il caldo. Quindi vedete, chi può e chi non può, naturalmente. Ma il caldo dà anche la creatività, perché all'ombra stanno arrivando i gelati, quelli più assurdi. E tra poco vi parleremo del gusto al dentifricio. Schifo, il gelato al dentifricio. Però dopo andiamo a scoprirlo, vabbè. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 18.30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Medusa con Silence su Radio Company in questo caldo lunedì d'estate del 13 di luglio 2026. Igor Pezzi e Gianluca Pacini parlano, vi danno l'idea del fresco almeno, perché c'è qualche refuso del weekend del DJ che faceva, capito? Pacini. Sai che stanno uscendo delle console particolari? Dopo ti giro il link, Pacini. Cioè, quelle che praticamente sono quasi tascabili. Conosci? Ma proprio è una cosa incredibile. Vabbè, insomma, parliamo invece di refrigerio, di cose fresche, di cose che ci fanno star bene, di cose che ci fanno pensare al meglio. Perché a Londra, fino al 17 di luglio, ancora per 4 giorni, nel quartiere di Chelsea, troveremo il The Ice Cream Project. Il pop-up estivo ideato da una stilista che si chiama Anya Hindmarch, famosa per le sue idee sempre un po' provocatorie. Cosa si è inventata la Anya Hindmarch? Quest'anno ha pensato di trasformare i gelati in prodotti che normalmente troviamo nelle dispense di casa, capito? Quindi il gelato che è al gusto anche del dentifricio. In questo caso è la dispensa del bagno, formato, cioè, al gusto di eucalipto e timo, ma non soltanto. C'è anche il gelato al dado da brodo, quello alla salsa di soia, il ripieno per l'arrosto, alla salvia, il gelato al gusto di cipolla, ma anche di mais dolce e anche al gusto di burro. Come fanno a fare queste cose? Come fanno? C'è la possibilità di ghiacciare questi prodotti, dai quali puoi trarre il gusto e ovviamente farlo a mo di gelato. È naturale che uno pensi che quel gelato ha il gusto di cipolla, schifo, è meglio così un limone, stracciatella e nocciola, no? No, assolutamente, perché bisogna pensarlo come un accessorio, un qualcosa che può accompagnare il gelato, e ovviamente c'è la fila per provarlo. Io dico sempre, certe cose vanno fatte in grandi metropoli come Londra, perché con tanto rispetto, ma se le fai in altri posti magari non funzionano, comunque non hanno questa cassa di risonanza a livello mediatico che possono trovare in queste città. Il gelato più strano che hai mangiato tu? Lo so, al puffo, perché no, ti conosco, no, Pacini. No. Cosa hai mangiato al gelato tu?
1: Ah no, quello al dado, quello alla minestra, sì.
0: Quello alla minestra, ma veramente l'hai mangiato? Ma lo mangeresti?
1: In giro.
0: Ok, io mostro anche a sentirti. Andiamo con la musica di Radio Company, LSD con Thunderclothes.

0: Madame con Mamma non mamma su Radio Company. Rimaniamo sempre in ambito food prima di fermarci un attimo, perché oggi c'è la giornata mondiale delle patatine fritte. Capito? Cioè, le patatine fritte, vuoi non mangiare un piatto di patatine fritte? Patatine fritte, caldo no, le mangi sempre, assolutamente. E ho scoperto che c'è una diatriba tra Belgio e Francia, perché se le contendono, cioè no, dicono le patatine fritte sono nate qui, no, i belgi dicono no, sono nate invece sul fiume Mosa, dove gli abitanti d'inverno non potevano pescare e iniziarono a friggere bastoncini di patata, anche qui dal posto dei pesciolini. I francesi invece dicono no, rivendichiamo la loro nascita, e a Parigi, grazie alla rivoluzione francese, insomma, avanti. Fatto sta che ormai è un brand mondiale e non si può stare senza le patatine fritte, anche quando fa caldo alla fine, proprio quella delizia lì non la puoi mancare. Quindi vabbè, era giusto così per chiudere l'ora col food. Adesso ci fermiamo un attimo, riposino, e dopo parleremo di cinema come promesso, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, Polizia! Mixatone!

0: Yambo per il mondo su Company. Finisce qui la prima ora, quindi vediamo prima di andare avanti.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11 un quarto, 10:20.
1: Le 10 un quarto,
3: 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 9 in punto della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Nazionale con Marrakesh, American Inc. Attenzione signori, dove si va ora? Si va al cinema! Avanti del piccolo schermo e del grande schermo! Anche questo weekend, avete affollato il cinema, le sale da cinema. Certo! E noi come sempre abbiamo raggruppato le prime tre. Pacini mi riprende perché si dice tre, non si dice tre. Come mai buongiorno? Cominciamo col terzo posto. C'è La Casa, il rogo del male, un film horror. Un gruppo di persone si ritrova in una casa dove succedono cose spaventose. Piano piano scoprono che lì si nasconde una forza cattiva e dovranno fare di tutto per salvarsi. Sì, se vi piacciono i film che fanno venire i brividi, insomma, questo va per voi. Passiamo alla seconda posizione, Toy Story 5. Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli tornano con una nuova avventura. Questa volta dovranno aiutare un bambino e imparare che anche quando tutto cambia, l'amicizia resta sempre la cosa più importante. Bellissimo valore, tra l'altro, quello per i bambini è preciso, assolutamente. Rullo di tamburi, signori, rullo di tamburi. Primo posto del box office di questo weekend. Chi ci sarà mai? Chi ci sarà mai? I Minions and Monsters, i simpaticissimi Minions, finiscono in mezzo a un'avventura piena di mostri pasticcioni, inseguimenti e tantissime risate. Come sempre combinano un sacco di guai, ma proprio grazie ai loro pasticci riescono anche a risolvere i problemi. È il film più visto del weekend appena trascorso. Bene, andiamo con Rosalia, The Special.

0: Confcommercio, perché noi parliamo di cose concrete, parliamo di attualità soprattutto. C'è una ricerca di Confcommercio che fa una fotografia di un fenomeno italiano incredibile, cioè il taccheggio nei negozi italiani. Cioè il furto, il piccolo furterello, capito? Il piccolo furterello, e addirittura 6 commercianti su 10 dichiarano di subire furti, in alcuni casi addirittura anche più di una settimana. Dopo andremo a scoprire quali sono o qual è il prodotto più rubato nei nostri centri commerciali, nei supermercati. Siete pronti, eh? Ma voi, qual è stato il vostro tentativo di furto più assurdo in un supermercato? Dov'è che stavate per cadere in tentazione, ma poi vi siete liberati dal male, avete detto amen ed è tutto andato bene? Qual è il tentativo di furto che avete avuto nella vostra vita? Diciamocelo, perché tutti, soprattutto quando andavamo a scuola e il pullman si fermava all'autogrill, c'erano i tentativi di furto, diciamocelo. Ditelo al 3332 688 688, tanto ormai è tutto in prescrizione, non c'è problema, tra poco.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

Albi su Radio Company. Prima stavamo parlando di quante cose rubiamo ai supermercati, o meglio, riformulo e mi spiego, di quante cose vengono rubate nei supermercati, nei centri commerciali, e 6 commercianti su 10 dicono di subire furti quasi ogni settimana, il che è un dramma. Prima io scherzando ho detto: ma qual è quella volta che stavate per cadere in tentazione di fare un furterello? Che poi è classico quando vai magari in gita con la scuola, il pullman si ferma in sosta all'autogrill e c'è sempre quello che ha rubato la barretta di cioccolato, ecco. Insomma, quali sono questi prodotti? Ma c'è una lista, addirittura non solo c'è una lista, ma c'è proprio una lista di categorie dei prodotti più rubati. Cominciamo con i cosmetici, i prodotti per la cura della persona, insomma. I profumi vengono rubati, le creme, e poi arrivano il mascara, i trucchi, quindi queste cose, diciamo, fanno parte dei furti. Se passiamo agli alcolici, il più rubato di tutti è il whisky. Poi a seguire c'è il gin, la vodka, vini, siamo al quarto o quinto posto. Gli alimenti confezionati di valore, come il caffè. Poi tonno in scatola, eppure l'olio extravergine di oliva. Come ci fai a rubare la bottiglia d'olio? La bottiglia è grande, pesa, ma dove la metti? Voglio dire, ma... E poi infine l'abbigliamento, accessori, l'intimo, le calze, i cappellini, anche gli occhiali da sole, insomma, vengono, diciamo, rubati. Mamma mia. Allora, dai, facciamo questo piccolo gioco. Che cos'è che stavate per rubare? Cioè, la tentazione di rubare qualcosa. Dai, diciamocelo, alla fine siamo un po' tutti bad boys dentro, quindi... 333-2688-688. Qual è quel prodotto che avreste voluto rubare nella vostra vita? Radio Company. The summer is magic.